0: Isto. Isto. Tvoj radio. Toti radio. Toti hudi hiti. Toti
1: radio. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Majke mi, majke mi, majke mi peder. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Majke mi, majke mi, majke mi.